Son wever gourner a gen el wiam me heter en di al pene bern plus a gen di al pene bern plus en di al pene bern plus a gen di al pene bern plus en di al pene bern plus mi a jonge kouske dit rouz en di al pene bern plus.